0: da me.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: no, eri.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 3:02.
1: Disco su disco, uno dopo l'altro, i grandi successi di sempre. Solo su Radio Skylab.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Ci vuole già.

за мой дебют. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

che per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: sono le 4 in punto.
1: Una nota dopo l'altra, gira disco su disco su Radio Skyland.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sono le 4:59.
1: Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Well, it's one for the

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab. Sarà

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e 2 minuti. Radio
2: Scala. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: sciocco.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
3: You're having a good time. Is there any ladies out there that would like to take my heart this evening? This one here? This is the one. Right there.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Radio Skyline. I grandi successi di

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Il mattiniere su Radio Skylab. Baby, quanto...

Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida

0: Masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Aliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere, il mattiniere, il mattiniere. Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Bimba di 6 anni si smarrisce in vacanza, recuperata sulla provinciale dai carabinieri. La piccola moldava si era allontanata a piedi dall'alloggio in cui si trovava con la famiglia. È stata rintracciata sana e salva nelle campagne di Boncore, Agroneretino, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Vagava visibilmente sola e disorientata. Notte folle in hotel, tra minacce al personale, calci e insulti ai carabinieri, arrestato un 32enne. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo che si è scagliato contro i lavoratori di una struttura a Torre dell'Orso e contro il personale dell'arma, intervenuti per calmarlo, 2 militari lievemente feriti. Tenta primo furto, poi deruba operatore ecologico, ma cade dalla bici, in carcere 26enne, arrestato a Lecce, il giovane resosi protagonista di un colpo mancato ai danni di un ristorante e di uno a un lavoratore della nettezza urbana, inseguito più volte dopo aver perso una bicicletta e scivolato, venendo raggiunto dai poliziotti. Revocato il decreto ingiuntivo da 96.000 euro, la società non ha approvato la titolarità del decreto. La sentenza del tribunale accoglie l'opposizione di 2 cittadini di Melendugno, documentazione insufficiente dopo plurime cessioni del finanziamento. In costume o a torso nudo solo al mare, tornano i divieti, ausiliari informeranno i turisti. Il sindaco Fasano ripropone l'ordinanza contro le trasgressioni con 2 novità: validità su tutto il territorio e controlli del traffico come sentinelle. Vietato recarsi nei luoghi di cultura o nelle vie dello shopping e negli uffici comunali con abbigliamento consono solo sulle spiagge, sanzione da 25 a 500 euro. Terzo mandato di Ernesto Toma Maglie, nominata la giunta non c'è fitto. Maggiorano vice, il sindaco rieletto di Maglie, ha diffuso i nomi della sua squadra, ben 3 le donne presenti, riconferme per Sticchi e Puge, ma si fa notare l'assenza di un noto professionista campione di preferenza per lui, probabile ruolo politico. Avvistato un enorme pesce luna, l'insolito incontro al largo del faro della Palacia, durante un'escursione in gommone nelle acque di Otranto, rientrando in porto, un paio di giovani hanno immortalato lo straordinario vertebrato marino con evidenti segni di vecchie ferite. È tutto a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: notte.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: vino chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il mattiniere, il mattiniere, il mattiniere, il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:02.
3: Radio Skylab.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: poco questa piazza esplode.
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.
5: Allora, stavo pensando...

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Sono stanco di lavorare e di stare in silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS. Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Bimba di 6 anni si smarrisce in vacanza, recuperata sulla provinciale dai carabinieri. La piccola moldava si era allontanata a piedi dall'alloggio in cui si trovava con la famiglia. È stata rintracciata sana e salva nelle campagne di Boncore, a Groneretino, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Vagava visibilmente sola e disorientata. Notte folle in hotel, tra minaccia al personale, calcio insulti ai carabinieri, arrestato un 32enne. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo che si è scagliato contro i lavoratori di una struttura a Torre dell'Orso e contro il personale dell'arma, intervenuti per calmarlo, 2 militari lievemente feriti. Tenta primo furto, poi deruba operatore ecologico, ma cade dalla bici, in carcere 26enne, arrestato a Lecce. Il giovane, resosi protagonista di un colpo mancato ai danni di un ristorante e di uno a un lavoratore della nettezza urbana, inseguito più volte dopo aver perso una bicicletta e scivolato, venendo raggiunto dai poliziotti. Revocato il decreto ingiuntivo da 96.000 euro, la società non ha approvato la titolarità del decreto. La sentenza del tribunale accoglie l'opposizione di 2 cittadini di Melendugno, documentazione insufficiente dopo plurime cessioni del finanziamento. In costume o a torso nudo solo al mare, tornano i divieti, ausiliari informeranno i turisti. Il sindaco Fasano ripropone l'ordinanza contro le trasgressioni con 2 novità, validità su tutto il territorio e controlli del traffico come sentinelle. Vietato recarsi nei luoghi di cultura o nelle vie dello shopping e negli uffici comunali con abbigliamento consono solo sulle spiagge, sanzione da 25-500 euro. Terzo mandato di Ernesto Tomammaglie, nominata la giunta, non c'è fitto. Maggiorano vince, il sindaco rieletto di Maglie ha diffuso i nomi della sua squadra, ben 3 le donne presenti, riconferme per Sticchi e Puce, ma si fa notare l'assenza di un noto professionista campione di preferenze, per lui probabile ruolo politico. Avvistato un enorme pesce luna, l'insolito incontro al largo del faro della Palacia, durante un'escursione in gommone nelle acque di Otranto, rientrando in porto, un paio di giovani hanno immortalato lo straordinario vertebrato marino con evidenti segni di vecchie ferite. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: A poco questa piazza esplode!
3: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
4: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
5: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.
6: Dici che

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Che cosa contigo?

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10:02.
3: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
4: È un po' di

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano
2: novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Bimba di 6 anni si smarrisce in vacanza, recuperata sulla provinciale dai carabinieri. La piccola moldava si era allontanata a piedi dall'alloggio in cui si trovava con la famiglia. È stata rintracciata sana e salva nelle campagne di Boncore, a Groneretino, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Vagava visibilmente sola e disorientata. Notte folle in hotel, tra minaccia al personale, calci e insulti ai carabinieri, arrestato un 32enne. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo che si è scagliato contro i lavoratori di una struttura a Torre dell'Orso e contro il personale dell'arma, intervenuti per calmarlo, 2 militari lievemente feriti. Tenta primo furto, poi deruba operatore ecologico, ma cade dalla bici, in carcere 26enne, arrestato a Lecce, il giovane resosi protagonista di un colpo mancato ai danni di un ristorante e di uno a un lavoratore della nettezza urbana, inseguito più volte dopo aver perso una bicicletta e scivolato, venendo raggiunto dai poliziotti. Revocato il decreto ingiuntivo da 96.000 euro, la società non ha approvato la titolarità del decreto, la sentenza del tribunale accoglie l'opposizione di 2 cittadini di Melendugno, documentazione insufficiente dopo plurime cessioni del finanziamento. In costume o a torso nudo solo al mare, tornano i divieti, ausiliari informeranno i turisti, il sindaco Fasano ripropone l'ordinanza contro le trasgressioni con 2 novità, validità su tutto il territorio e controlli del traffico come sentinelle. Vietato recarsi nei luoghi di cultura o nelle vie dello shopping e negli uffici comunali con abbigliamento consono solo sulle spiagge, sanzione da 25 a 500 euro. Terzo mandato di Ernesto Toma Maglie, nominata la giunta non c'è fitto, Maggiorano vince, il sindaco rieletto di Maglie ha diffuso i nomi della sua squadra, ben 3 le donne presenti, riconferme per Sticchi e Puge, ma si fa notare l'assenza di un noto professionista campione di preferenze per lui, probabile ruolo politico. Avvistato un enorme pesce luna, l'insolito incontro al largo del faro della Palacia, durante un'escursione in gommone nelle acque di Otranto, rientrando in porto, un paio di giovani hanno immortalato lo straordinario vertebrato marino con evidenti segni di vecchie ferite. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 11 in punto. Radio
0: Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab, più la senti, più

0: con Skylab. Ogni giornata ha un gusto in più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

0: Sofia.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

0: senza te.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 12 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Jet setter, go getter.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Radio Skylab. Più la senti, più

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab. La...

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: La tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti

0: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: Punto di contatto
4: Skylab News.
5: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Vertenza Natuzzi, fabbriche completamente vuote, operai in sciopero nel giorno del tavolo al Mimit. Adesione al 100% in attesa dell'esito dell'incontro a Roma. L'azienda il 4 giugno aveva annunciato la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Vieste, l'ex marito della Starace, è a processo per maltrattamenti. Lui l'ha denunciata per l'autorizzazione tolta al Lido dopo l'inchiesta per concussione a carico dell'assessore regionale al turismo e del sindaco Nobiletti. Emergono le accuse incrociate tra i due ex coniugi. Entrambi respingono gli addebiti. Imprenditore fermato al porto di Bari, la Cina chiede estradizione. In aula anche un rappresentante del governo. Udienza per l'uomo di Taiwan accusato di un reato che non esiste in Italia. Avrebbe subaffittato terreni assegnati dal regime. Comunali, adesso c'è chi vuole il riconteggio. In Salento elezioni decise al fotofinish, possibili ricorsi. A Presiccia Acquarica l'annuncio della possibile presentazione di un ricorso da parte del gruppo di Rizzo è stato dato nel corso del consiglio comunale di insediamento. Anche a Uggiano il clima è incandescente. Floriana Natale, neoeletta a San Giovanni Rotondo, battuto Schlein e Conte, ma adesso non chiamatemi sindaca. Il successo dei conservatori nella città, l'adozione dell'ex premier Conte, ha subito conquistato la ribalta nazionale. Chi cambia casacca perde l'incarico. La Puglia potrebbe avere una legge antitrasformista. Raggiunta l'intesa dopo la proposta del PD e Fratelli d'Italia, diventerà una proposta in discussione in commissione a giugno e in aula già a luglio. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco lancio della settimana.

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: dei grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab, tutti i successi.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. 1, 2, go!

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Due auto distrutte nella notte dai roghi, vigili del fuoco in azione nel Basso Salento. Il primo episodio a mattino nel giardino di un'abitazione privata, interessata dalle fiamme anche una tettoia. Il secondo luogo, la provinciale Surano Ruffano, all'interno di un fondo agricolo. Dal Salento a Bari, il viaggio delle opere rubate, sei paesi nella mappa dei colpi, nella geografia dei furti di arte sacra, anche Zollino, Cannole e Palmarigi. Tra i beni sequestrati, la tela di San Luigi Gonzaga, la statua della Madonna dei Fiori e altri manufatti religiosi, un antiquario denunciato per ricettazione. Getta mobili e oggetti dalle finestre, bloccato dalla polizia locale, era anche armato di coltello. Pomeriggio movimentato a Melissano, dove gli agenti sono intervenuti in casa di un 57enne già sotto posto domiciliare in forte stato di agitazione. Bloccato con il supporto dei carabinieri, l'arma da taglio è stata sequestrata. Gestione del castello di Gallipoli per 15 anni, sospesa l'assegnazione, Fasano deciderà con la giunta. Il sindaco ha dato indirizzo all'ufficio patrimonio di bloccare temporaneamente la procedura per l'affidamento pluriennale. Congelate al momento le tre proposte di gara, saranno accertati anche eventuali conflitti di interesse. Spazi e mobili assegnati gratuitamente a luglio-agosto per riaccendere il centro. L'iniziativa promossa dal comune di Galatone punta a combattere la desertificazione commerciale nel cuore cittadino con una serie di agevolazioni per chi parteciperà all'avviso con una proposta valida e sostenibile. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile,

0: salsa.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio
3: Skylab. Più la senti, più ti piace.
4: Dici che

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Disco music e grandi classici. Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: tequila guaranà.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Vertenza Natuzzi, fabbriche completamente vuote, operai in sciopero nel giorno del tavolo al Mimit. Adesione al 100% in attesa dell'esito dell'incontro a Roma. L'azienda il 4 giugno aveva annunciato la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Vieste, l'ex marito della starace, è a processo per maltrattamenti. Lui l'ha denunciata per l'autorizzazione tolta al Lido dopo l'inchiesta per concussione a carico dell'assessore regionale al turismo e del sindaco Nobiletti. Emergono le accuse incrociate tra i due ex coniugi, entrambi respingono gli addebiti. Imprenditore fermato al porto di Bari, la Cina chiede estradizione, in aula anche un rappresentante del governo, udienza per l'uomo di Taiwan accusato di un reato che non esiste in Italia, avrebbe subaffittato terreni assegnati dal regime. Comunali, adesso c'è chi vuole il riconteggio, in Salento elezioni decise al fotofinish, possibili ricorsi, a Presiccia Acquarica l'annuncio della possibile presentazione di un ricorso da parte del gruppo di Rizzo è stato dato nel corso del consiglio comunale di insediamento. Anche a Uggiano il clima è incandescente. Floriana Natale, neoeletta a San Giovanni Rotondo, battuto Schlein e Conte, ma adesso non chiamatemi sindaca. Il successo dei conservatori nella città, l'adozione dell'ex premier Conte, ha subito conquistato la ribalta nazionale. Chi cambia casacca perde l'incarico, la Puglia potrebbe avere una legge antitrasformista. Raggiunta l'intesa dopo la proposta del PD e Fratelli d'Italia, diventerà una proposta in discussione in commissione a giugno e in aula già a luglio. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: più.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Siamo qui in diretta alle 15 e qualche minuto insieme ad Elis, qualche minuto perché c'è stata una piccola sorpresa, ma non lo sveliamo. Non si può svelare, l'hanno chiamata da un talent show in diretta per un casting molto importante televisivo. Buon pomeriggio Elis.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Costanza.
0: Sei emozionata?
1: Sì, abbastanza, grazie.
0: Allora Elis, noi siamo stati a Monteroni di Lecce per la presentazione del tuo EP.
1: Yes.
0: E oggi sei qui perché oggi noi andremo a chiudere questa stagione, ma non del tutto, non definitivamente, perché andremo in tour con Radio Skylab per l'estate 2026.
1: Certo.
0: Allora Elis, io direi di partire con la prima domanda e partiamo proprio dal titolo 22-22.
1: Sì.
0: Perché hai scelto proprio questo titolo per il tuo primo EP?
1: Allora, 22-22 è un numero che mi rappresenta molto. Allora, quest'anno ho compiuto 22 anni, il 22, e poi diciamo che il 22 è sempre stato il mio numero, l'ho utilizzato ovunque, e poi non so perché, però quest'anno in particolare il 22 lo ritrovavo ovunque veramente. Diciamo che è stato un numero che mi ha accompagnato molto e quindi ho detto perché no, perché dovevo per forza chiamarlo 22-22.
0: È un significato molto importante, quindi?
1: Per me sì, cioè sì, è profondo, perché comunque è un numero che mi ha sempre accompagnata. Poi quest'anno, ripeto, il 22 mi ha accompagnata, quindi sì, è molto importante.
0: Elis, cosa ti rimane in mente della serata di Monteroni?
1: Cosa mi rimane in mente? Un po' di tutto, tante emozioni. Mamma mia, è stata una bellissima serata. Le mie cravatte mi rimangono in mente. No, scherzo, anche tutta la gente che c'era è stato bellissimo. E insomma, tutte quelle persone che sono venute per comunque supportarmi, è stato veramente una bella emozione, perché poi c'erano anche molte persone che comunque neanche mi conoscevano, quindi sono rimasti contenti. È stata una bellissima serata da quello che mi hanno detto, insomma i feedback erano positivi e quindi sono più che contenta di questo, sinceramente.
0: Molte cravatte, perché chi magari non era lì, e possiamo,
1: certo,
0: dirlo, come mai tutte queste cravatte? Perché rappresentavano per ogni canzone.
1: Sì, il colore, cioè avevo scelto per ogni cravatta, l'avevo scelta per una canzone. E quindi tipo c'era quella gialla che rappresentava un po' il sole del Salento, poi quella rossa che comunque rappresentava la canzone Una mano lisa, e 10 rintocchi invece un po' quella più leggera, la cravatta un po' più particolare, così. Sì, diciamo che le cravatte mi sono sempre piaciute fin da quando ero piccolina, quindi le uso spesso, sì.
0: Ma lo sai che stanno ritornando di moda anche per noi donne? Io anche, da un mesetto
1: cosa.
0: A questa parte, cioè io no, avevo tipo una cravatta nera soltanto, sono andata a comprarmi una cravatta rigata, perché stanno tornando di moda e sono belle, vintage.
1: È vero, verissimo, vintage, sì. Poi io le metto, cioè ovviamente durante la serata le avete viste solo al collo, però io le metto anche come cinture, me le leggo come cinture.
0: Questo
1: sì,
0: si chiama
1: sì,
0: stile,
1: sì.
0: Eh?
1: Sì, io ci gioco, ecco, con le cravatte. No, mi piacciono molto.
0: Complimenti, noi ritorniamo tra poco, rimanete sintonizzati perché andremo a ascoltare qualche brano di Elis qui su Skylab.
2: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Sulle note di Joliet in questo pomeriggio di ultima stagione, insieme ad Elis per il suo EP 22-22. Allora Elis, parliamo della serata che c'è stata a Monteroni per la presentazione. C'è stato anche il patron del Cantagiro. Che emozione è stata sentirsi dire determinate cose su quel palco?
1: No, è stato molto molto forte, ma perché comunque il Cantagiro è stata una bellissima esperienza quando l'ho fatto. E diciamo si era creata come una grande piccola famiglia, è stato importante, e vedere che comunque anche lui mi ha presa molto a cuore, cioè si vede che comunque ci tiene tutto, è bello, ti senti gratificata.
0: Un po',
1: sì, gratificata, ecco. Però anzi salutiamo Enzo De Carlo, un grande abbraccio.
0: Ma tra l'altro quest'anno sarai ospite.
1: Sì, quest'anno però allo Star Seekers, dove ho vinto l'anno scorso con Giuseppe Lanzetta e anche Rosario Maffucci, insomma il mio editore, il mio diciamo manager, però anche sarò appunto ospite allo Star Seeker, perché appunto l'anno scorso c'è stata la vincita e questo.
0: Ospite a questo evento che si terrà a Roma,
1: a Roma il 21 giugno,
0: e poi anche ospite del Cantagiro, perché quella serata di Monteroni mi ricordo che il patron lo fece pubblicamente a tutti.
1: Sì, è vero. Sì, sarò un po' ovunque in questi giorni.
0: E questo è il bello proprio, no? Della musica che unisce. Ma debuttare con un'etichetta come la Sonos Music Record Lab è un traguardo chiaramente importante.
1: Sì,
0: no, per una giovane cantautrice. Salutiamo appunto Giuseppe Lanzetta. E come è nato l'incontro, e soprattutto te l'aspettavi tutto questo traguardo, che chiaramente c'è un grande lavoro dietro, no?
1: Sì, assolutamente. Allora, appunto l'incontro è stato fatto lì a Roma, perché io partecipai allo Star Seeker e poi da lì diciamo che abbiamo iniziato a produrre insieme, e io sotto l'etichetta di Giuseppe. E quindi poi ci siamo trovati subito bene, io mi fido molto di Giuseppe, poi stiamo bene, ci lavoriamo con tranquillità, che secondo me è una cosa fondamentale, soprattutto quando crei appunto il team dietro di te, e siamo molto aperti l'uno con l'altra come le idee, ci piace insomma, ci piace lavorare di gruppo, e questa cosa è fenomenale secondo me, infatti io mi trovo veramente veramente molto bene. E appunto nacque questa collaborazione, nacque allo Star Seeker dell'anno scorso, e poi sì, c'è tanto lavoro dietro, anche se non lo immaginavo, perché io ho iniziato a pubblicare nel 2024, quindi solo 2 anni fa, e devo essere sincera, sta andando molto bene, cioè sono contenta anche che in poco tempo abbia già conosciuto un po' di queste persone, cioè delle persone che comunque ormai sono importanti per me.
0: Certo,
1: è questo.
0: Allora, il tuo progetto musicale unisce musica d'autore, perché chiaramente il cantautorato, ma anche musica elettronica. Come nasce questa combinazione e quali artisti hanno influenzato il tuo percorso musicale?
1: Allora, diciamo che vabbè, io sempre, no, non sempre, però da poco tempo organizzo delle feste con dei miei amici che facciamo musica tech house elettronica, quindi ho iniziato ad andare alle feste, a sentire sempre questa musica che mi dava qualcosa, effettivamente mi faceva sentire qualcosa. Quindi dato che comunque già scrivevo, e poi ho detto ma perché no, perché non unire la scrittura con determinati sound, determinati beat? E quindi ci ho provato, e devo essere molto sincera, mi ci trovo molto, mi ci trovo veramente tanto.
0: Da qui è iniziato tutto, quindi.
1: Da qui è iniziato tutto, sì. Gli artisti, vabbè, no, diciamo che io ascolto un po' di tutto, devo essere sincera. Cantautorato vecchio, soprattutto italiano, poi anche musica appunto elettronica, tech house, diciamo. Però vario molto.
0: E quindi con la musica italiana noi andiamo ad ascoltare la regina Mina su Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: A Fran Quintale noi ritorniamo perché c'è un aneddoto, mi stavi raccontando qualcosa?
1: Sì,
0: perché sei stata su una radio nazionale che non facciamo sì. nomi, hai cantato un brano di Fra Quintale, un guarda di caso Fra di Mina che ho messo prima.
1: Sì, esatto, esatto. Ho cantato anche Un uomo di Mina e 8 miliardi di persone di Fra.
0: Allora, ritorniamo a noi parlando di questo EP 22-22, yes. Rappresenta appunto, come abbiamo annunciato, un debutto discografico chiaramente. Sì. Che emozione è stata vedere finalmente questo lavoro pubblicato?
1: Allora, diciamo che è un po' come mio figlio, cioè penso sia così perché ci abbiamo lavorato praticamente bene o male un annetto, perché comunque è stato un po'... era appunto il primo lavoro, no? Da questo punto di vista, perché io prima ero prettamente pop, poi piano piano ho iniziato a cambiare, sto diventando quello che sto diventando piano piano, però diciamo che secondo me la strada è molto giusta, quindi è stato bello, è stato un bel
0: traguardo,
1: un respiro di sollievo anche quando è uscito, però sì, è un bellissimo traguardo e sono contenta di star lavorando così perché me lo sento proprio.
0: Allora, tra poco andremo ad ascoltare uno dei brani, ma nei brani di 22-22, yes. Quali temi affronti? C'è una canzone che senti particolarmente vicina alla tua storia?
1: Particolarmente vicino, bene o male tutte quante sono appunto, raccontano ciò che vivo, ciò che sento, ciò che percepisco. Una in particolare magari può essere Una mano lisa, che appunto affronta il tema della violenza sulle donne, quindi cioè ne sono particolarmente vicina, ecco.
0: Noi tra poco ci andremo ad ascoltare 10 rintocchi. Questo brano cosa ci vuoi accennare?
1: Di questo brano diciamo che porta molto alla leggerezza. Sì, sì, sì, è molto leggero come brano.
0: Quindi è
1: un
0: brano... noi ce l'andiamo ad ascoltare allora, cosa ne pensi?
1: Assolutamente.

0: 10 rintocchi Alice qui su Radio Skylab. Allora, cosa ci racconti di questo brano che adesso è stato ascoltato?
1: 10 rintocchi, diciamo che è un po' una appunto invita alla leggerezza, a qualcosa di essere leggero. Infatti la canzone fa molto parapapà, cioè quando tu sei tranquillo, ascolti qualcosa che comunque ti ritorna in mente, come quando canticchi e fai parapapà, un po' la vita, cioè una giornata dove tu sei tranquillo, fai quello che fai sempre, tutte le tue azioni quotidiane, però stai bene e ti canticchi parapapà nella testa. Questo è.
0: Ok, allora, hai lavorato con Gabriele Sulazzo per gli arrangiamenti. Come è nata questa collaborazione e cosa hai aggiunto al tuo progetto artistico insieme a lui?
1: Certo, allora, lui è più grande di me ed è un amico di mio fratello, anche lui di Monteroni. Nasce così l'incontro, diciamo, perché un giorno abbiamo detto io faccio musica, io pure... E ho detto, perché non ci incontriamo un po'? E niente, abbiamo incominciato a lavorare insieme, da lì ci siamo uniti subito, anzi lo saluto, ed è bravissimo, mi piace molto come lavoriamo, perché lui me l'ha sempre detto, non mi sarei mai aspettato di fare dei brani tech house elettronici, sinceramente, però insieme diciamo che stiamo crescendo anche sotto questo punto di vista. E sono molto molto contenta, perché vedo che ci stiamo crescendo insieme, stiamo imparando insieme, tra virgolette, quindi è bello, è un grande risultato.
0: È una cosa molto importante questa.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Noi ritorniamo tra poco, non andate via perché ascolteremo anche un altro brano.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
4: No matter what, no matter what, you got to strut.

0: Frizzo.
1: Ciao ragazzi, ciao amiche amici di Radio Skylab, ben ritrovati e soprattutto io ti dico benvenuta adesso Elis, perché sono arrivato ora, insomma, però ti do nuovamente il benvenuto negli studi di Skylab.
0: Grazie, grazie.
1: È un piacere, ho ascoltato qualcosa dell'intervista mentre raggiungevo qui la mia cara Costanza, vedo che vi state divertendo, vi percepisco cariche,
0: sì,
1: mi piace.
0: Sì, molto, molto. Sì, sì. Allora Elis, oggi è sempre più difficile emergere nel panorama musicale, quali sono state le sfide più grandi che hai affrontato fino a questo momento?
2: Allora, vari contest, appunto, vabbè, abbiamo fatto Cantagiro, Star Seekers, Area Sanremo, Casa Sanremo, tutto quanto, poi anche appunto provando qualcosa di più, però sì, ci sono stati tante sfide che comunque sto ancora affrontando piano piano sempre di più, però ci sono anche tanti altri scalini che appunto cioè dovrò fare, questo.
1: Però li affronti tutti in maniera, diciamo, positiva.
2: Sì, sì, abbastanza.
1: Giusto, perché a prescindere, io immagino che è giusto, no, fare sacrifici e lanciarsi poi nel mondo dei contest, dei talent, di tutto quello che è, però bisogna sempre rimanere se stessi, avere la consapevolezza di portare la propria idea di musica e poi come va, no? Bisogna affrontare tutto quanto con il sorriso sempre.
2: Vero, vero, verissimo.
1: Che poi voi artisti, almeno io lo dico sempre a tutti i cantanti, no, che quando trasmettete energia positiva al pubblico arriva, ragazzi, eh.
2: Sì, è vero.
1: Al pubblico arriva e ti ricambiano con la stessa moneta, è sempre così, sempre.
2: Vero, vero, verissimo. Sì.
0: Allora Elis, tra poco ascolteremo Due uomini e una donna. Mm. Cosa significa per te questo brano?
1: Allora. Non era Tre uomini e una gamba? quello era. Ah, hai preso spunto da lì, di la verità.
2: No, sto scherzando, mi hanno fatto un sacco di battute perché appunto ricordavano.
1: Te la sei cercata.
2: Cioè, è vero, l'ho cercata, ma infatti non lo nego. Allora, Due uomini e una donna parla appunto di un rapporto dove magari qualche volta ci possono essere delle persone esterne che magari ti possono portare verso una strada diversa, però poi alla fine diciamo che capisci che non va bene, sono solo delle distrazioni e quindi vai avanti.
1: Cioè, la gamba cosa rappresenta, nel senso, nel testo?
2: No, ma non c'è la gamba.
1: Ah, non c'è la gamba, ok? Ci ho provato.
0: Due uomini e una donna.
1: Ho detto, magari mo cambia idea, capito? No, niente, vabbè, dai.
0: Beh, io direi di andarcelo ad ascoltare. Due uomini e una donna.
1: Elis.

0: Eccolo qui l'altro brano di Elis su Radio Skylab, due uomini e una donna. Allora Elis, stavamo parlando.
1: Posso
0: di
1: fare prima un commento sul brano, Costanza,
0: sì,
1: prima che fai passi la domanda, poi continui con l'intervista. Complimenti innanzitutto, bello.
0: Grazie.
1: Mi fa venire voglia di riascoltarlo.
0: Ah,
1: innanzitutto
0: bene.
1: Sì, e quella è una cosa che non capita spesso. Noi qua abbiamo avuto il piacere di avere tantissimi,
0: certo,
1: artisti, alcuni già affermati, altri no, però questo brano non sempre dopo il primo ascolto mi è venuta voglia di riascoltare il brano. Mi viene voglia di riascoltarlo sia per il testo, che mi lo sento molto profondo, e mi piace il ritmo, perché comunque dai quel tocco di frizzantezza, però non rinunci alle note adesso un po' pop che ci vogliono,
0: sì, sì,
1: nei
0: sì,
1: brani che ti danno un po' quell'effetto tormentone,
0: certo,
1: no, un pochettino, quindi mi piace, lo riascolterò,
2: sono contentissima.
0: Lo riascolterai,
2: ragazzi,
0: perché andrà in onda su Radio Sky.
1: Ah beh, quello sì, figurati.
0: Allora Elis, stavamo parlando dietro le quinte, che in pratica nell'album 22-22 si intravede proprio quell'espressione d'amore in tutte le sue forme, sfaccettature, tra virgolette.
2: Sì, sì, abbastanza, cioè appunto ogni canzone è molto particolare, a parte che in ogni canzone appunto metto dei numeri. Ad esempio appunto, vabbè, due uomini e una donna, un amore un po' particolare, un po' intenso tutto. Poi appunto dopo Due uomini e una donna c'è Bussa cinque volte, che è, diciamo, è il lupo che ti bussa a casa e ti cerca di portare, di coinvolgere, quindi un amore anche un po' tossico, una cosa del genere. Poi c'è 1, 2, 3, 4, che dalla quale sono molto legata, che parla di un amore profondo nei confronti di amici, della vita in generale, parla del bene, del male, è bella, è importante come significato.
1: Non vorrei fare una gaffe, casomai te l'ha già chiesto Costanza, ma
2: sì,
1: c'è un motivo per il quale metti questi numeri?
2: I numeri? A dire il vero...
1: L'hai detto prima, okay, ma se me lo ridici.
2: No, sì, no, 22-22 si chiama l'EP. Quindi
1: ah, okay,
2: praticamente l'ho scritto perché il 22 per me è un numero molto importante.
1: Ok, ok.
2: Poi a dire il vero è tutto nato per caso.
0: Comunque ora ci penso, il 22 è un giorno anche importante di questo mese.
2: È vero.
0: Ma guarda te.
1: Ah sì?
2: Sì. Vado, cioè dovrei andare ad amici a fare un provino.
0: Ecco,
2: quindi...
0: l'ha svelato in diretta.
2: Dai.
1: Spoiler.
2: Sì, sì, vediamo, speriamo, incrociamo le dita.
0: Chiamiamo,
2: no, però...
0: Maria.
1: Guarda, io l'ho chiamata, non mi ha risposto. No, sto scherzando, non ce l'ho il numero di Maria.
0: Guarda caso, adesso ci stavo pensando, il 22.
2: Sì, il 22.
0: 22, vedi?
1: Magari è un segno, magari no, però so, come dicevo prima,
2: chi lo sa?
1: È giusto crederci, non fissarsi. Noi abbiamo avuto il piacere di avere qui diverse volte un grandissimo amico, Michele Cortese. Lui vinse la prima edizione di X Factor, pensa, però con gli Alan Quartet, un gruppo di un po' di anni fa, quindi la prima edizione, sto parlando forse di 14 anni fa, credo, no? una quindicina di anni fa, appena dopo la vittoria subito fuoco e fiamme, poi il successo è iniziato un po' a calare, ma lui non si è mai montato la testa, quindi io personalmente ti auguro questo.
2: Grazie mille, davvero.
0: Allora Elis, sei una,
2: sì,
0: giovane artista salentina, quanto conta per te il legame con il nostro territorio?
2: Tantissimo, appunto, tra l'altro proprio in uno dei miei brani ho scritto Venti dall'Est, che rappresenta, già ho messo delle sonorità anche tipiche salentine come i tamburelli, ho cantato anche due frasi in dialetto leccese, e quindi sì, per me è fondamentale, infatti voglio appunto lavorare sui suoni che appunto caratterizzano la nostra terra, appunto mettendoli insieme all'elettronica e tutto, quindi speriamo, cioè mi piace particolarmente.
0: Guardando al futuro, dopo 22-22, quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
2: I prossimi obiettivi, adesso ci saranno tanti featuring con altre persone, anzi proprio il 26 giugno dovrebbe uscire un nuovo pezzo con una ragazza di New York.
0: Bello.
2: Sì, sì, sarà un brano che dove cantiamo sia in italiano che in inglese. E poi lo sentirete.
0: Certo.
2: Non vi dico nulla. E poi appunto vari feat in generale, poi ci stiamo già preparando per il prossimo album che uscirà l'anno prossimo.
0: Wow! E noi
1: bello,
0: ritorniamo tra poco con l'ultima parte finale qui su Skylab insieme ad Elis.

0: la magia di Sting, rieccoci per gli ultimi minuti. Allora Elis, prima di chiudere ricordiamo in particolare sì. che inerente alla domanda di prima, tu hai fatto un brano proprio dedicato a Lecce.
1: Quale domanda? Che io c'ho una certa età, mi dimentico le cose. A cosa ti riferisci?
0: Alla domanda prima del Salento, del territorio.
1: Ah, ecco.
2: Sì, sì, sì, ho scritto Lupa, che appunto parla di Lecce e racconta, diciamo, una Lecce di notte, degli amori, delle luci, dei baretti, insomma tutto quello che succede, insomma, nelle vie del centro.
1: Beh, poi il titolo bellissimo, Lupa.
2: Sì, Lupa,
1: stupendo.
2: Sì, l'ho scelto perché appunto c'è la lupa.
1: Sì, sì, beh, proprio caratteristica principale.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Interessante, veramente bello.
0: Allora, se dovessi descrivere 22-22 con tre parole, quale sceglieresti e perché?
1: Sole, cuore, amore, no. Vabbè, ci ho provato, dai, tre parole. Era facile,
2: no, ma vanno
1: eh?
2: Bene,
1: era... vanno bene, bene, vanno non mi bene. Copiare, non mi copiare, vai.
2: Allora, come album, cioè, pieno di energia. Poi, come lo posso descrivere?
1: L'abbiamo messa un po' in difficoltà,
0: sì, colpa tua.
1: Vabbè,
2: questa sì, questa sì. Vediamo, energico. Poi
1: E ce l'abbiamo.
2: Può essere interessante, secondo me.
1: Ci sta.
2: Interessante.
1: Ci sta.
2: E passionale.
0: Bah, ci sta, dai.
1: Ma sì, meglio di così. Vai.
0: Perfetto. Allora Elis, noi abbiamo terminato questa bellissima intervista.
2: E vi ringrazio.
0: Un'ora è super volata.
2: Sì, verissimo.
0: Hai dei saluti da fare in particolare, oltre che a salutare Giuseppe, Gabriele, i tuoi splendidi genitori.
2: I miei genitori che sono qui e poi insomma tutti i miei amici, insomma in generale tutte le persone che mi hanno sempre supportata e sopportata in particolare fino ad oggi.
0: E noi ecco. Ti facciamo un grande super in bocca al lupo perché
2: grazie
0: sappiamo
2: mille.
0: Che il 21 giugno sarai a Roma al teatro.
2: Sì, al teatro degli eroi, sì, al teatro degli eroi,
1: wow.
2: come ospite, sì, sì, sì.
0: E poi abbiamo anche un altro spoiler, andrai casting di Amici, super in bocca al lupo anche per lì.
2: Grazie mille, viva il lupo.
1: Ti auguriamo il meglio,
2: grazie
1: Elis.
2: Ragazzi, siete fantastici.
0: Noi ritorniamo tra poco, gli altri ospiti sono già arrivati, malamore.
1: Quindi mi raccomando, non cambiate frequenza, ci sentiamo tra pochissimo su Skylab.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
4: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: L'auto che hai sempre

0: E ci siamo con gli ultimi ospiti della stagione. Benvenuti ai Malamore.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Come state ragazzi?
1: Bene.
3: Alla grande.
2: Oh, che bello.
0: Allora, oggi i Malamore presentano il nuovo album Le vite degli altri.
2: E quindi diamo il benvenuto qui nei nostri studi a Matteo, Osvaldo e Giacomo.
1: Applauso.
2: Applauso, è partito ragazzi, guardate che non si può, anche chi ci sta ascoltando adesso in macchina o chi ci guarda in diretta Facebook. A proposito, fate un saluto agli amici di Facebook alla telecamera lì, guardala.
1: Ciao ragazzi,
2: ci stanno guardando così in diretta e anche in streaming su radioskylab.it. insomma, sono tutti entusiasti, è vero Costanza?
0: Eh sì, sono tantissime persone collegate, noi li salutiamo, un po' il dub, le persone ci ascoltano un po' da tutta la Puglia, non solo, in streaming da tutto il mondo, non sappiamo da dove. E poi chiaramente c'è chi ci ascolta anche nei nostri paesi. Allora ragazzi, io direi di partire, partiamo proprio dalle origini, dalle vostre origini. Come nasce il progetto Malamore nel 2018 e come si è evoluto chiaramente come identità musicale?
1: Ok, allora partiamo da, innanzitutto noi siamo tutti e tre di Veglie. Ah, ci avviciniamo, aspetta. Vai, vai più vicino al microfono o alla camera?
2: Poco più vicini, sì, vai, perfetto, vai.
1: Allora, noi siamo tutti e tre di Veglie. Io e Matteo ci conosciamo da quando siamo piccoli, dalle medie, che abbiamo iniziato a suonare insieme già da quell'età lì. Abbiamo conosciuto Giacomo un po' più dopo, anche perché lui è più piccolo rispetto a noi, di troppo. Però comunque ci siamo trovati anche bene musicalmente con lui. Il progetto Malamore inizialmente è partito perché Matteo aveva un'etichetta a Veglie, una etichetta indipendente che si chiamava...
2: Sono gli alieni che ogni tanto ci vengono a fare visita.
1: E quindi lui era a Veglia, ha aperto questa etichetta. Io in quel momento vivevo a Milano e non suonavamo insieme, però avevo scritto dei pezzi che avevo fatto ascoltare a lui e suo fratello, e quindi insieme ci siamo messi a produrre queste canzoni e quindi sono diventato automaticamente parte della sua etichetta, no? E
4: il primo artista, forse
1: il primo artista della sua etichetta. No, ce n'erano altri, forse
3: il primo e l'ultimo.
1: Poi basta, per l'etichetta,
2: cioè, capito?
0: Quindi ti ha testato,
1: mi ha testato da amici a collaboratori, quindi a lavorare anche insieme. Adesso è bella sta cosa comunque. Quindi poi da Milano sono tornato con lui, abbiamo iniziato a suonare. Giacomo faceva parte della band del mio progetto cantatorale, ecco, questo era in sostanza, che alla fine, più che essere un progetto cantatorale, eravamo una vera e propria band che arrangiava i pezzi insieme, si vedeva tutti i giorni per stare in studio insieme. Quindi è venuto in automatico la cosa di dire: ragazzi, troviamo un nome che possa essere di tutti noi, no, questa cosa qui. E quindi poi abbiamo trovato Malamore, che è come la canzone di Enzo Carella, ed è una cosa che ci piace molto, insomma, ci è piaciuta fin da subito, da quando ci è apparso questo nome qui, l'abbiamo sentito nostro.
2: Cioè, subito proprio fulminati da sto nome, sì. Così ho detto: wow, che bello! Sì. E oggi i nostri ospiti che sono qui non solo parleranno, non solo ascolteremo i loro brani che trasmetteremo in Radio Skylab, che andranno poi in rotazione, ragazzi, lo sapevate, no? Questo. In più ci faranno sentire qualcosa anche in live. Quindi qui direttamente nei nostri studi, e io non vedo l'ora. Partiamo ad ascoltarne una.
0: Beh, partiamo, vai.
2: Vai.

0: E noi l'abbiamo messo, è il brano, non volendo, ragazzi.
1: A parte che l'abbiamo messo così, Costanzo, sempre doppi sensi, eh.
0: Tu sempre doppi sensi.
1: Ma dai, ma smettila, fammi pensare ai miei ospiti che sono
2: doppi
1: qua, dai.
2: Doppi i sensi.
1: Hai visto? Questi sono peggio di me, questi sono peggio di me, tu ti stai preoccupando di me, Costanza. Ragazzi, siete partiti dal Salento, no? Oggi siete un po' anche in tour nei club italiani. Quanto hanno influenzato la vostra terra e le vostre radici il vostro modo di scrivere musica?
2: Chi risponde?
1: Perfetto.
0: Avvicinatevi.
2: Allora mi avvicino. Allora diciamo sempre questa cosa, no? Comunque è una cosa che pensiamo, che questa è una terra dove si può vivere abbastanza con calma, ti può permettere di prenderti tutto il tempo che vuoi per fare quello che ti piace fare. Quindi
1: vero.
2: Sicuramente, ma questo ve lo dimostra anche proprio il tempo e quello che si vede, no? Come pubblichiamo le cose, nel senso che tra un album e l'altro sono passati forse all'incirca 2, 3, forse 4 anni. Quindi siamo, ci piace vivere qui e sicuramente veniamo molto influenzati dal fatto, dal fatto che non ci sia fretta in questa terra e quindi possiamo prenderci il tempo che vogliamo per la nostra musica, per la nostra arte e decidere quello che quando sia il momento giusto per dire qualcosa. Sicuramente non è proprio una scelta che ce lo siamo imposto fin dall'inizio, ma abbiamo capito che in qualche modo qui funziona così e ci piace questa cosa.
1: E il fatto che avete chiamato l'album Vita degli Altri, c'è un filo conduttore magari che lega la vita della vostra storia a quella di altre persone? Dov'è il nesso?
2: Allora,
1: o se c'è il nesso?
2: L'album si chiama Le vite degli altri.
1: Le vite degli altri, perdone.
2: Sì, tranquillo. Si chiama Le vite degli altri perché in un certo senso abbiamo raccontato quello che ci circonda, cioè abbiamo visto quello che ci circonda, la vita delle altre persone, la vita della società, ma per raccontare poi anche un po' noi stessi, come viviamo le cose belle ma anche i disagi, no, di questa vita.
0: Rispetto ai lavori precedenti, che sound emerge? Perché noi tra poco lo andremo ad ascoltare il brano nell'album in sé per sé, che sound ci sono rispetto agli altri, ai lavori che avete fatto prima?
3: Beh, un sound più crudo questo qua, più distintivo rispetto al disco vecchio, no? Ma proprio per come dicevo Svaldo prima, perché abbiamo preso il tempo per esprimere al meglio quello che avevamo dentro, quindi avere le idee giuste nel momento giusto. Il disco vecchio è un po' più introspettivo, più studiato, con delle parti anche musicali un po' più difficili, se si può dire così. Questo invece è molto più istintivo e fatto di pancia, ecco.
4: Infatti abbiamo realizzato l'album in 2 mesi.
3: Sì, è stato molto veloce.
1: Subito.
0: Super veloce, ragazzi.
1: Generalmente, cioè,
2: ma non perché eravamo di fretta.
1: Ok, no, è uscito.
2: Non sai mai, poi sono contraddittorio.
1: L'avevo capita questa cosa. No, tra l'altro hai detto una cosa non scontata, perché a volte alcune case discografiche impongono a degli artisti di realizzare un lavoro in un certo tempo e a volte poi si sente che è fatto di fretta. Allora, se potremmo fare esempio, non li facciamo, perché vabbè. Però dico, a volte si sente. Invece tu hai fatto bene a specificare che non c'era il fattore fretta di mezzo, ma è proprio uscito così. È bello, vuol dire che doveva uscire così,
3: sì,
1: doveva andare
3: l'istintività
1: così.
3: Del momento,
1: vedi? Bello.
0: Ritorniamo tra poco qui su Skylab.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.

0: I malamore qui su Skylab, le vite degli altri, il bello della diretta. Il che a volte non ci ascoltano le persone.
1: Sei tu il bello della diretta.
2: Sono io il bello della diretta. Svaldo è partito così.
0: Vai.
2: Anima rock, sto brano c'è, ma non solo rock. C'è un po' di tutto, no? C'è un pochettino. Parlatemene un po' del vostro stile. Per chi non vi conosce, vi ascolta per la prima volta e vuole conoscere qualcosa in più di chi siete.
3: Sì, ci sono sicuramente due anime che credo, no, un po' emergono da questo disco, comunque anche da questo brano che abbiamo appena ascoltato. L'anima cantautorale, che è quella proprio, diciamo, la primordiale, no? Quella proprio che viene fuori subito. E poi l'anima rock, come dicevi tu, ho detto Rocco.
2: L'hai detto.
3: Ho detto Rocco, va bene, dai. Anche sono di Lecce, sì, quindi quella... La doppia C mi ha portato sul lavo poi. Quindi l'anima rock sicuramente è un altro punto di forza di questo disco, e quindi perché comunque sono un po' anche le nostre passioni, il cantautorato per quello che mi riguarda e anche il rock per quanto riguarda proprio i nostri ascolti di sempre, no? Il rock alternativo più che altro, quindi questo
2: Mi piace. Senti, ragazzi, io non posso fare a meno di notare una cosa. Il nostro Matteo e il vostro Matteo è uguale spiccicato a Joliet. Qualcuno gliel'aveva già fatta notare sta cosa. Allora, ma come mai? Cioè, si è presentato pure col cappellino d'avance. Così.
0: Cosa dici, Frizzo? Non mi far fare figure con i miei ospiti.
2: Ma è uguale!
0: Ma non mi far fare figure con i miei ospiti. Ma sei è 10 volte Joliet rispetto a lui.
2: Signori. Radio, il popolo di Radio Skylab, è lui, è Joliet. Venite qui che vi fate la foto con Joliet e dite che è lui. Ce l'abbiamo solo noi.
4: Joliet.
2: Allora sai che ti dico? Falla andare, Costanza, vai, falla andare.

0: I Malamore faranno un live acustico qui su Radio Skylab.
1: Wow. Con Jolier.
2: Featuring Jolier. No, basta, togliamolo, non parliamo più di lui.
0: Allora, ci farete un fratello come brano. Adesso li ho persi tutti.
2: Sì, guarda, questo, non so se ci reggi tutti, vai.
0: Allora, un fratello mostra un lato più intimo e malinconico. Come nasce questo brano, ragazzi?
3: Questo brano nasce da un sogno, perché appunto racconta la storia di un sogno che ho fatto, e mi sono, sai quelle cose quando ti svegli a volte c'hai la canzone che stavi sognando, e spesso ovviamente la dimentichi dopo 5 secondi, però questa cosa qui è successa, e credo di essere stato anche un po' fortunato di aver fatto questo sogno e avere in mente la melodia. E poi nell'arco della giornata, insomma, ho elaborato un po' tutte queste informazioni ed è nata questa canzone, Un fratello. Poi ho fatto ascoltare a loro, insomma, la ci siamo messi in studio, l'abbiamo prodotta, e racconta appunto la storia, una storia un po' particolare di una, come posso dire,
2: cioè comunque l'hai
3: sognata,
2: una situazione
3: passata,
2: l'hai sognata tu sta cosa,
3: è vero, è comunque una storia vera, di una situazione passata, di quello che ci è accaduto, che mi è accaduto, e di quello che è successo in un sogno, che comunque nella realtà non è successo, però insomma, okay, quello che magari l'incubo ha avuto rispetto a questa relazione. C'è un po' una cosa un po' particolare, non mi va di essere così tanto esplicito
0: nel spiegarlo, dettaglio.
4: Ma no, comunque è una cosa che succede spesso ai musicisti, sognare delle melodie. Se non sbaglio, anche qualche pezzo dei Rolling Stones era
3: una cosa. Allora, sì, a me
2: mi ha incuriosito sempre questa cosa, andrò a verificarla poi, ma secondo me sì,
4: i Beatles che sognano delle melodie e poi si svegliano.
2: Tra l'altro, però stiamo nominando gruppetti così.
4: Sì.
3: Cioè, tipo a me a Mick Jagger succede sempre.
4: No, cosa odierno.
3: Però succede, e spesso quando ti svegli non te la ricordi dopo 5 secondi. Però sogni la canzone più bella del mondo ogni volta. Dici, oh mio Dio, il pezzo più bello di sempre.
2: Ma potrebbe essere,
3: te lo dimentichi dopo 5 secondi appena ti risvegli.
2: Beh, vedi, potrebbe essere anche qualche, sì, comunque è vero, quella cosa che hai detto tu mi è capitata anche a me spessissimo, anche se non sono un cantante, però di svegliarsi con quella melodia che dice "porca miseria che bella", che era, proprio te la dimentichi.
3: A volte ho sognato anche una poesia, mi ricordo che era lunghissima e ricordavo nel sogno tutto il testo a memoria. Ho detto "adesso che mi sveglio", perché ero consapevole di
2: ma magari anche se non te la ricordi,
3: mi sveglio, la dico, e poi no, me la sono dimenticata.
2: Vero, ma magari anche se non te la ricordi, secondo me qualche un po' di quella melodia sei riuscito a metterla.
3: Però io sono consapevole che nel mio inconscio c'è quella quell'idea, quindi prima o poi verrà fuori.
2: Vedi? Vedi?
4: Ecco, perché negli anni 70 usavano le droghe.
2: Esatto.
5: Non è più semplice.
2: Allora io mi fermerei qui, io prima che chiudono la radio. No, sto scherzando.
0: Allora, ragazzi, avete avuto tantissime esperienze nel corso degli anni. Tra qualche giorno ci sarà un concerto vostro in quel di Taranto, il 18 giugno al Medimex, ragazzi.
3: Esatto.
0: Ma ritornando indietro nelle esperienze importanti, ricordiamo la vittoria di un contest ideato da Piero Pelù, fino poi alla partecipazione anche all'RDS Music Festival. C'è un momento che considerate una svolta nel vostro percorso? Domanda difficile, lo so.
3: A livello di live?
0: Sì, a livello di esperienze di live, di quello che avete realizzato.
3: Dopo il primo maggio è stato bello. Il primo maggio Taranto ci ha permesso proprio di suonare. Uno maggio Taranto, scusate.
2: Sì, sì, allora
3: ci ha permesso quella roba lì di suonare e di avere a disposizione quel palco e quella situazione davvero meravigliosa e super professionale che un po' ci ha cambiato la vita quell'esperienza. Ecco.
2: Immagino, anche
4: però,
2: perché
4: anche perché lì abbiamo incontrato la nostra attuale etichetta.
3: Sì. Sì.
2: Ah, addirittura, vedi? Da lì poi è nato sicuramente la collaborazione che ancora oggi, certo, portate, che state ancora collaborando,
3: sì,
2: giusto?
3: Esatto.
2: Quindi
3: sì, esatto,
2: è ancora la vostra etichetta. Di bello, mi piace.
0: Piccoli preparativi, perché si preparano i Malamore, sì, qui su Radio Skylab tra poco.
2: Ora iniziano a prendere
0: live acustico.
2: Sì, iniziano a prendere i loro strumenti, le loro cose.
0: Momento
2: e poi
0: aperitivo?
2: Ma non lo so, adesso vediamo. Magari allora, se a un certo punto si apre la porta e arrivano un po' di stuzzichini, noi non diciamo mai di no.
0: Mai, venite, siamo qui, via Gallipoli, sulla Taviano Racale.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
5: I Malamore qui in diretta su Radio Skylab, mini live acustico, Matteo, Osvaldo e Giacomo.

0: I Malamore li abbiamo ascoltati in diretta live negli studi di Radio Skylab. Complimenti ragazzi, il livello è alto, bravi. Grazie. bravi davvero,
1: bravissimi ragazzi. Piccolo spazio pubblicità.
2: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: E rieccoci qui in diretta su Radio Skylab. Siamo quasi al termine di questa bellissima intervista insieme ai Malamore. Hanno debuttato nei nostri studi con un mini live acustico che nelle prossime ore uscirà anche in diretta sui nostri canali social.
1: Sì, sì, ve lo facciamo ascoltare, ragazzi.
0: Allora, con Rivoluzione Punk, l'ultimo che abbiamo ascoltato qualche secondo fa, avete lanciato invece un messaggio molto forte. Quanto è importante oggi, secondo voi, che la musica mantenga anche come funzione sociale di riflessione?
2: È molto importante questa cosa, cioè quello che crediamo che proprio ogni artista a suo modo debba dire la propria e debba in qualche modo manifestare e combattere un po' questo sistema che è inutile dirci le bugie, come dice Gigi D'Alessio, le mezze verità. Parlavamo prima del singolo suo.
1: Citare Gigi D'Alessio in radio.
0: Io glielo metto dopo.
1: Cioè, coraggio, vai.
2: Lo ascoltavo stamattina su un programma radio e quindi mi è rimasto impresso sto titolo della canzone, mezze verità. Quindi è inutile non prenderci in giro. Dobbiamo, c'è veramente un mondo che ci sta molto stretto, quindi tutti nel nostro piccolo dobbiamo cercare di fare qualcosa se stiamo facendo dell'arte. E poi non per forza ogni canzone, ogni cosa che facciamo deve essere un manifesto contro guerre o chissà cosa, ovviamente poi libero sfogo all'amore, a tutti gli altri sentimenti, però se ci ritagliamo dobbiamo cercare tutti noi, tutti gli artisti, ritagliarci quel piccolo, quella parentesi dove in qualche modo appunto cerchiamo di dire la nostra, come stanno le cose, come la vediamo noi, ecco.
1: A volte un artista lo fa un po' come provocazione, tante volte invece semplicemente perché è sua natura farlo. Io ricordo forse due edizioni fa c'era Gali al Festival di Sanremo, lui fu molto criticato per il testo della sua canzone perché parlava insomma del fatto della guerra e altro, e fu criticato molto del fatto che ha portato proprio lì su quel palco quell'argomento. Però in realtà se un artista sente la necessità di tirare fuori attraverso la musica su un palco importante un argomento del genere, io credo che sia liberissimo di farlo. Poi magari a volte si esagera un pochettino, ragazzi, lo so, capita.
2: Ma poi
1: però ci sta,
2: ce lo insegnano i grandi, no? Un po' la musica è unione, quindi perché non sfruttare questo mezzo così importante, così potente, per cercare comunque di far riflettere? Solo questo. Dobbiamo andare a bombardare chissà cosa, a fare del male a chiunque, a persone, ma cercare di far riflettere, di sensibilizzare la mente delle persone che
3: comunicare
2: certo. Positivamente, ecco.
1: Voi tra l'altro vi rivolgete a un pubblico sia diciamo di giovanissimi ma non solo, no? Quindi comunque il vostro stile musicale è aperto a tutti. Per quanto riguarda invece i giovanissimi, sentite a volte magari il peso dei messaggi che gli date che possano essere male interpretati?
2: Allora, ti racconto un aneddoto che è successo proprio tra l'altro con la canzone che abbiamo appena ascoltato, Rivoluzione Punk.
1: Sì.
2: Quando era ancora, diciamo, possiamo definirla un provino, o comunque appena finiti i messaggi abbiamo fatto in studio, me l'ascoltavo in casa e quel giorno io l'ho fatto ascoltare a miei due nipoti che hanno forse 13 anni e 14,
1: età delicatissima,
2: età
1: quella
2: delicatissima, e ho detto: ascoltate sta canzone, ditemi un po' che cosa ne pensate. Io mi aspettavo che mi dicessero che è bella sound, che si sente che è rock, sai, no, una cosa molto banale, che mi dicessero una cosa così, ma in realtà la cosa bella è stata che loro sono stati molto attenti al testo e a quello che si stava dicendo nella canzone, cioè hanno interpretato nel modo giusto il nostro messaggio, e mi hanno un po' spiazzato, quindi è come dire: diamo speranza nei giovani, che bella questa cosa. Quindi,
1: molto
2: bello. Poi non so se succede sempre con tutte le vostre canzoni, sicuramente loro, poi tutte le giovani età adesso hanno ascolti completamente diversi, magari, no, di quello che possiamo essere noi, però comunque quella cosa lì mi ha dato una speranza, ho detto: che bello, significa che il nostro linguaggio è arrivato anche a chi è più piccolo e più giovane, è una cosa non poco scontata, ecco.
1: Bellissimo veramente.
0: Assolutamente. Allora, a proposito di generazioni, di pubblico, siete attualmente in tour, ragazzi. E cosa può aspettarsi il pubblico da un concerto dei Malamore?
2: Matteo che canta.
1: Ah, che bello!
3: Abbiamo... grido, più che altro mi metto a gridare.
1: Urlo. Giacomo è quello che parla un pochettino di meno, un po' più riservato, forse, no? Sta.
2: Noi tre facciamo la lotta sul palco, e questo è un po' quello che
4: si c'è molta energia, molta comunicazione anche tra di noi sul palco.
1: Quindi... c'è la chimica giusta.
4: Sì, sì. Ci deve essere la prima cosa, la chimica, altrimenti non suoni.
1: No,
4: soprattutto
1: è vero.
4: In un gruppo, se non c'è chimica, addio.
1: Vero.
3: Questa cosa è la guerra. Perché io mentre suono la batteria grido. però noi usiamo gli in-ear, le cuffiette, sì, quindi sì, io non mi rendo conto. Quando poi vedo i video, le storie, visto, mi dico, ma si sente un sacco.
1: Cioè, ma tu non te ne rendi conto che stai urlando, no, sì?
3: Sì, ma non lo sento, dico, tra l'altro nel frastuono della batteria, dei volumi, non si sentirà.
2: Però il bello è anche che noi nelle cuffie, che ne so, tra una battuta e l'altra sentiamo ah,
1: belle,
2: ah!
1: Belle.
2: Io guardo con lui e inizio a ridere, cioè ci sono anche queste cose che sono veramente molto particolari, però è bello
1: e comunque si trasmette costanza, allegria anche al pubblico,
0: certo, no? Assolutamente, energia. Allora, avete scelto voi il prossimo brano, eh? Io lo sto mandando perché l'hanno scelto loro.
1: Ah, lo stai facendo? Certo. Oddio, l'ha fatto.
2: Mezza verità.
5: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti

0: l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Ragazzi, voi mi nominate mezza verità di Gigi D'Alessio e noi ve lo facciamo ascoltare.
1: Ma voi, ragazzi, siete veramente.
2: Se la stanno ridendo, eh. Ma quale canzone dell'estate?
1: Ce l'abbiamo mandata comunque.
0: Comunque, ho visto sulla PEC di Radio Skylab una mail del manager Gigi D'Alessio. Non so se forse voleva lamentarsi di qualcosa.
3: Forse un featuring.
0: Forse ma magari.
1: Che cosa sta succedendo?
0: Ma magari succede. Guarda che a volte nascono così queste cose.
1: Diciamo,
0: poi
1: l'amore un po'.
0: Vedi, un pochettino. Allora, ragazzi, è stato bellissimo, ci siamo divertiti. Io davvero, quando faccio le interviste con artisti come voi, con il vostro carisma, personalità e allegria, mi diverto tantissimo, quindi sono io a ringraziarvi davvero.
2: Grazie mille, ragazzi. Grazie.
0: Voi avete qualche saluto da fare?
2: Avete qualcuno da salutare?
0: Non è possibile che non hanno nessuno da salutare. Voi
2: ha detto, salutiamo tutto Veglie.
1: Tutto Veglie, gli amici che ci... No, salutiamo
3: Gigi D'Alessio.
1: Gigi D'Alessio, perché... Sì, davvero.
2: Secondo me arriverà una bella patch.
1: E tutte quelle persone, davvero, che ci stanno seguendo sempre ai nostri concerti, cioè che hanno la premura di prendere la macchina e venire nei club dove noi suoniamo, è una cosa veramente molto bella questa.
3: Non è scontato.
2: Dove possono seguirvi per vedere le date?
0: Vostre pagine social, vai.
1: 18?
3: No, le pagine Instagram, Facebook, TikTok anche. Sì.
4: Tutti i social.
3: Ma l'amore è official.
0: OnlyFans niente. Ancora
3: no.
0: Va bene, dai. Pensateci. Pensateci.
1: Non quelle piede.
0: Io dei tre vedo Giacomo più su OnlyFans. Non lo so perché.
3: Sai che l'hai beccato.
4: Posso farlo.
2: No,
1: è lungimirante.
0: Vede.
4: Seguirò il consiglio.
0: Poi mi ringrazi quando fatturi milioni. Mi ringrazi.
2: Prossima data 18 giugno Taranto. Avete altre date che potete spoilerare?
3: Ancora no, ma potete seguirci sui nostri canali e usciranno nei prossimi giorni.
2: Perfetto, ragazzi, noi vi ringraziamo.
0: E soprattutto,
2: Costanza, noi dobbiamo dire una cosa molto importante, ragazzi. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, tutto lo staff di Radio Skyhub, perché la nostra trasmissione oggi termina qui con voi. Io personalmente con lo zio Mauro e tutto l'altro staff di Radio Skylab, Frizzo tu non ci sei, sabato saremo a Poggiardo prima dello spettacolo Ridiamoci Sud per la festa di Sant'Antonio, e poi chiaramente seguite le nostre pagine Facebook, Instagram, perché chiaramente tutti i dettagli, tutte le date verranno riportate lì. Ovviamente Frizzo ha una pagina sua, perché Frizzo è il re delle piazze,
0: ma
2: ragazzi,
0: ma smettila, che poi ci credono veramente le persone.
2: Sì, ragazzi, andate a vedere.
0: Ma finisce. Era facilissima. Grazie Costanza, comunque, anche per
2: grazie
0: aver ricordato queste cose. Noi non ci vedremo il 18 perché, come ti dicevo, il 13 c'è altri impegni, mentre invece al Birra Suda a Torre Suda
2: preparatevi.
0: Tutti insieme ci divertiremo veramente tanto. È stato bello, ci siamo divertiti tantissimo anche in questa parentesi, diciamo, semi estiva. Che dire, Costanza, ci vediamo in giro,
2: seguiteci sui social. Grazie ancora a tutti,
0: ciao.
5: Ci ho provato, lo sai, ma non arrivo.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Va ora in onda Zero Noia, perché non ci sono scuse per essere annoiati. Ecco a voi Max Battaglia in Zero Noia.
2: Ebbene, eccoci in diretta, 17, 2 minuti, zero noia di giovedì, anzi il martedì e il giovedì, quindi mi raccomando, non dimenticate questi due giorni perché sono importanti perché c'è Max Battaglia con voi fino alle 19 per le vostre richieste musicali. 328 55 92 714 il nostro numero di telefono, se volete intervenire, mandare i vostri messaggi, se volete scriverci semplicemente e salutarci, perché no, potete farlo. Bene, oggi puntata ricca di tormentoni, di hit del momento, ma si parlerà anche di esami di maturità. Ebbene sì, perché poi colleghiamo sempre un po' gli esami di maturità anche un po' con delle canzoni che sono uscite e che hanno fatto la storia, no? Va bene, parleremo di questo e tranquillizzeremo anche un po' tutti i maturandi che si addentrano in questo meraviglioso argomento, perché no? Partiamo subito alla grande. Intanto io aspetto i vostri messaggi, mi raccomando. Sì.

Cattive abitudini qui su Radio Skylab. Ebbene, quanti di voi hanno delle cattive abitudini e magari lo fanno involontariamente, anzi tutti i giorni? Beh, raccontate se avete qualche difettuccio in qua e in là che magari vi condiziona un po' anche la vita. Lo vogliamo sapere, siamo curiosi. 328 55 92 714. Melodia proibita.

0: Tutti i martedì e i giovedì
1: si può fare
0: Zero Noia con Max Battaglia.
2: E non vi perdete mai questo appuntamento, perché siamo sempre in diretta. Andiamo avanti con la buona musica. One More Night, Maroon 5 qui su Skylab. Questo è lo Zero Noia fino alle 19.

0: ma whatever.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
3: State ascoltando Zero Noia, il programma tutto da scoprire, ma che di certo non vi farà annoiare.
4: 17:14 minuti, questo è lo Zero Noia, siamo in diretta. Mi raccomando, potete seguire il programma su Radio Skylab, su tutte le piattaforme che abbiamo, tipo l'applicazione, oppure magari il sito www.radioskylab.it. andate lì e ci ascoltate in streaming, o semplicemente chiedendo anche ad Alexa, se volete. L'importante è dire: Alexa, apri Radio Skylab Classic, mi raccomando, mettete sempre il Classic davanti. E questa è la diretta più bella, e Zero Noia fino alle 19 con voi, ma seguite tutto il palinsesto della radio.

Ma che riff, che sound! 17:22 minuti, questo è lo Zero Noia Max Battaglia, con voi in diretta fino alle 19. Andate a dare un'occhiata anche sulle nostre pagine, su Instagram, la pagina Radio Skylab, insomma, per seguire tutto il nostro palinsesto, tutte le nostre programmazioni, varie interviste con i nostri colleghi e quant'altro, tutto quello che c'è di bello su questa radio. Ma attenzione, attenzione, perché poi ci sono anche delle serate divertenti, importanti, magari condotte proprio dagli speaker della nostra radio, e quindi magari ci farebbe piacere la vostra compagnia, perché no, anche durante le serate, almeno ci conosciamo anche di persona. Andiamo avanti con la buona musica.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti

Evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città.

0: Sanità di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Due auto distrutte nella notte dai roghi, vigili del fuoco in azione nel Basso Salento. Il primo episodio a Matino, nel giardino di un'abitazione privata, interessata dalle fiamme anche una tettoia. Il secondo luogo, la provinciale Surano Ruffano, all'interno di un fondo agricolo. Dal Salento a Bari, il viaggio delle opere rubate, sei paesi nella mappa dei colpi, nella geografia dei furti di arte sacra, anche Zollino, Cannole e Palmarigi. Tra i beni sequestrati, la tela di San Luigi Gonzaga, la statua della Madonna dei Fiori e altri manufatti religiosi, un antiquario denunciato per ricettazione. Getta mobili e oggetti dalle finestre, bloccato dalla polizia locale, era anche armato di coltello. Pomeriggio movimentato a Melissano, dove gli agenti sono intervenuti in casa di un 57enne già sottoposto ai domiciliari in forte stato di agitazione. Bloccato con il supporto dei carabinieri, l'arma da taglio è stata sequestrata. Gestione del castello di Gallipoli per 15 anni, sospesa l'assegnazione, Fasano deciderà con la giunta. Il sindaco ha dato indirizzo all'ufficio patrimonio di bloccare temporaneamente la procedura per l'affidamento pluriennale. Congelate al momento le tre proposte di gara, saranno accertati anche eventuali conflitti di interesse. Spazi e mobili assegnati gratuitamente a luglio-agosto per riaccendere il centro. L'iniziativa promossa dal comune di Galatone punta a combattere la desertificazione commerciale nel cuore cittadino con una serie di agevolazioni per chi parteciperà all'avviso con una proposta valida e sostenibile. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: buon vento!
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

Beh, allora quindi siamo a giugno e quindi la maggior parte delle scuole sono finite e si parla di esami di maturità. Gli esami di maturità che saranno praticamente settimana prossima, il 18 di giugno, e quindi inizia il periodo di attesa e di ansia per tutti i maturandi, insomma, che in quella data andranno a fare questa prova importante, il quinto anno, quindi avranno inizio il 18 di giugno appunto, e poi ci sarà per primo la prova scritta e il primo giorno, il secondo giorno addirittura c'è una novità, e cioè la prova scritta itinerante, cioè ci sarà una prova scritta che riguarda quello che l'istituto insegna, praticamente se è un linguistico ci sarà una prova scritta di inglese e così via dicendo, quindi i ragazzi sono in attesa, no? E in ansia più che altro, e tra l'altro il cantautorato italiano su questo tema ci ha scritto anche delle belle canzoni, l'ascolteremo anche dopo via via prima che il programma finisse, perché insomma ce n'è una in particolare che è bella da ascoltare. Bene, un in bocca al lupo a tutti coloro che in quelle date insomma saranno lì a superare insomma questi esami particolari per la loro vita. Andiamo ancora avanti con la buona musica, Zero Noia, 17:41, già passata un'ora, mamma mia come passa il tempo. Ma noi siamo sempre qui fino alle 19. 328 55 92 714, mandateci i vostri messaggi.

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

Istinto Animale. Istinto Animale qui su Skylab. Ebbene, questo è lo Zero Noia. Ebbene, qui su Zero Noia si parla un po' di tutto e volevo annunciare una cosa molto bella, molto carina, che ha scritto una mia collega ed amica, e si tratta di Dora Giannaccaro, una professionista, lei insegna canto, ma è appena uscito il suo libro, si chiama La voce in armonia, un lavoro che dopo un anno di scrittura e riflessione, di studio ovviamente, di esperienze anche sue particolari, hanno portato insomma a far uscire sto libro. Parla, è rivolto a tutti quanti, parla soprattutto della voce, è rivolto ai cantanti, attori, insegnanti, professionisti della voce, operatori del benessere, insomma tutti coloro che della propria voce ne fanno buon uso e divulgano insomma in giro il loro lavoro. Quindi andate a dare un'occhiata, anche perché questo libro è disponibile su Amazon dal 13 di giugno 2026, ma se volete saperne di più, insomma, andate a spulciare il profilo di Dora Giannaccaro. Ebbene sì, perché lì c'è veramente un po' di tutto. E appunto a questo poi si collega anche un altro evento, sempre organizzato dalla nostra Dora, che è un contest online, e si chiama Raising Voice Contest 2026. Praticamente ci sono delle iscrizioni da fare, sempre online, entro e non oltre il 16 di giugno, e le iscrizioni sono a numero chiuso per tutti coloro che vogliono saperne di più e vogliono usare la propria voce e migliorarla, perché no? Bene, andate sul profilo di Dora Giannaccaro e troverete tutte queste belle informazioni. E dopo questa spiegazione, dopo questi annunci, questi eventi, andiamo ad ascoltare una bella voce, visto che si parla di voci. Ebbene sì, questa è la voce di Mina, Buttalo Via. Adesso che

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: E adesso un tormentone della prossima estate.
4: Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica ultimo. Beh, questo ragazzo riesce sempre a trovare le parole giuste, insomma, e scrive delle canzoni che sono formidabili, belle da ascoltare. Siamo giunti alle 18:05, quindi è già passata la prima ora, siamo nella seconda ora Zero Noia. Noi aspettiamo ancora i vostri messaggi, le vostre canzoni, noi ce le segniamo e poi ve le facciamo ascoltare, quindi rimanete con noi ancora fino alle 19:00.

ma non vi prende questo sound? Non vi prende? Beh, a me sì, perché insomma ascoltando la musica e avendola in cuffia poi ti prende abbastanza, ma anche voi, ma sono sicuro. A proposito di eventi e di situazioni particolari, ce n'è una domenica 14 giugno dove ci sarò io insieme a Claudio Serrano DJ per una bella serata, anzi un bel aperitivo sul Corso Roma Gallipoli, Radio Partner e Radio Skylab, e quindi niente, saremo lì ad aspettarvi dalle 18 e mi raccomando, rimanete con noi. Ovviamente dove? All'Acquolina a Gallipoli. Ci saremo io, Claudio Serrano e tutti coloro, insomma, che fanno parte dello staff. Queste due ore volano in vostra compagnia e mi fa tanto piacere. Mi raccomando, 328 55 92 714, il prossimo brano è per la nostra amica, si chiama Elisa, lei ci ascolta da Galatina ed è una canzone dei Moda. Si chiama La Notte, la ascoltiamo e poi ritorniamo qui.

0: niente di così profondo e intenso. O almeno penso, la notte, i Modà, anzi Checco dei Modà, che scrive queste perle di canzoni insieme agli altri componenti del gruppo. Ma io sto avendo un po' di paura per le sorti di questo bel gruppo italiano che fa delle canzoni stupende, anche perché per l'allontanamento di Checco dei Modà, insomma, dalle scene della musica italiana, per dei suoi problemi, insomma, che poi a quanto pare ha risolto, e quindi è ritornato e ci sta facendo godere, insomma, della sua bella musica, e siamo contenti così. Noi ci fermiamo un attimo per un piccolo spazio pubblicitario e poi ritorniamo sempre qui con lo Zero Noia fino alle 19.
1: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: Tutti i martedì e i giovedì
5: si può fare
4: Zero Noia con Max Battaglia.
6: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

State ascoltando Zero Noia, il programma tutto da scoprire, ma che di certo non vi farà annoiare.

0: sito.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
3: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: punto di contatto.
1: Skylab News. Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Vertenza Natuzzi, fabbriche completamente vuote, operai in sciopero nel giorno del tavolo al Mimit. Adesione al 100% in attesa dell'esito dell'incontro a Roma. L'azienda il 4 giugno aveva annunciato la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Vieste, l'ex marito della starace, è a processo per maltrattamenti. Lui l'ha denunciata per l'autorizzazione tolta al Lido dopo l'inchiesta per concussione a carico dell'assessore regionale al turismo e del sindaco Nobiletti. Emergono le accuse incrociate tra i due ex coniugi. Entrambi respingono gli addebiti. Imprenditore fermato al porto di Bari, la Cina chiede estradizione. In aula anche un rappresentante del governo. Udienza per l'uomo di Taiwan accusato di un reato che non esiste in Italia. Avrebbe subaffittato terreni assegnati dal regime. Comunali, adesso c'è chi vuole il riconteggio. In Salento elezioni decise al fotofinish, possibili ricorsi. A Presiccia Acquarica l'annuncio della possibile presentazione di un ricorso da parte del gruppo di Rizzo è stato dato nel corso del consiglio comunale di insediamento. Anche a Uggiano il clima è incandescente. Floriana Natale, neoeletta San Giovanni Rotondo, battuto Schlein e Conte, ma adesso non chiamatemi sindaca. Il successo dei conservatori nella città, l'adozione dell'ex premier Conte, ha subito conquistato la ribalta nazionale. Chi cambia casacca perde l'incarico. La Puglia potrebbe avere una legge antitrasformista. Raggiunta l'intesa dopo la proposta del PD e Fratelli d'Italia, diventerà una proposta in discussione in commissione a giugno e in aula già a luglio. È tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
0: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
4: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
5: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.
1: Dimmi perché

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Ebbene bene, siamo giunti quasi alle 19 e arriva a conclusione questa puntata dello Zero Noia di giovedì. Vi ricordo che sono in onda il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19. Poi se volete insomma andare a spulciare un po' sui nostri social, sui nostri profili social, Instagram, Facebook, sia Radio Skylab sia Max Battaglia, insomma per tutte le mie programmazioni e i miei eventi anche privati, perché no. Io vi auguro un buon fine settimana, noi ci risentiamo martedì prossimo, alla prossima, ciao!

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
2: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 e un minuto.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Skylab Collection, la migliore musica

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: I grandi classici nazionali ed internazionali suonano qui. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
4: Punto di contatto Skylab EOS.
5: Giorni di particolare intensità per la viabilità in parte della nostra provincia. Lunghe code da questa mattina e presumibilmente scenario che non cambierà fino al 16 giugno su un tratto strategico tra la statale 16 Adriatica e l'innesto con la statale 275, che saranno interessati da una complessa operazione di demolizione del cavalcavia Maglie Cursi, infrastruttura già al centro dell'attenzione dopo il danneggiamento provocato nelle scorse settimane dall'urto di un mezzo fuori sagoma. L'intervento disposto da ANAS nell'ambito dei lavori di ammodernamento della SS275 comporta la chiusura temporanea di alcuni segmenti stradali e l'attivazione di percorsi alternativi con deviazioni obbligatorie, limiti di velocità e tratti a doppio senso di circolazione. Una scelta dettata dall'esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni e di accelerare i tempi di esecuzione di un'opera ritenuta prioritaria. Per automobilisti e autotrasportatori si prospettano inevitabili disagi mitigati da un articolato piano di gestione del traffico che vi invitiamo a consultare su ilgallo.it, predisposto da ANAS e condiviso con le istituzioni del territorio. Le stime indicano un allungamento contenuto dei tempi di percorrenza per le autovetture, più significativo per i mezzi pesanti chiamati a seguire percorsi dedicati. Si tratta di un passaggio delicato per una delle principali arterie del Basso Salento, crocevia quotidiano di migliaia di spostamenti tra Lecce, Maglie e il Capo di Leuca. La demolizione del cavalcavia rappresenta infatti una tappa fondamentale nel percorso di ammodernamento della rete viaria, destinato a incidere in maniera rilevante sulla mobilità futura dell'intero comprensorio. L'invito rivolto agli utenti della strada è quello di programmare gli spostamenti con attenzione, seguire la segnaletica predisposta e prestare la massima prudenza nei tratti interessati dalle modifiche alla circolazione. Nei prossimi giorni il cantiere diventerà simbolo di una fase di trasformazione che guarda oltre i disagi temporanei e punta a una viabilità più moderna, sicura ed efficiente per tutto il territorio. Dalla giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. 1, 2,

0: lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei come anche con l'alta marea.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High el químico. Dinel. Yaso.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
4: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 20:03.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Another one.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: sbagliato. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Radio Skylab, più la senti, più...

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: back.
1: Lecan SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Due auto distrutte nella notte dai roghi, vigili del fuoco in azione nel Basso Salento. Il primo episodio a Matino, nel giardino di un'abitazione privata, interessata dalle fiamme anche una tettoia. Il secondo luogo, la provinciale Surano Ruffano, all'interno di un fondo agricolo. Dal Salento a Bari, il viaggio delle opere rubate, sei paesi nella mappa dei colpi, nella geografia dei furti di arte sacra, anche Zollino, Cannole e Palmarigi. Tra i beni sequestrati, la tela di San Luigi Gonzaga, la statua della Madonna dei Fiori e altri manufatti religiosi, un antiquario denunciato per ricettazione. Getta mobili e oggetti dalle finestre, bloccato dalla polizia locale, era anche armato di coltello. Pomeriggio movimentato a Melissano, dove gli agenti sono intervenuti in casa di un 57enne già sottoposto ai domiciliari in forte stato di agitazione. Bloccato con il supporto dei carabinieri, l'arma da taglio è stata sequestrata. Gestione del castello di Gallipoli per 15 anni, sospesa l'assegnazione. Fasano deciderà con la giunta. Il sindaco ha dato indirizzo all'ufficio patrimonio di bloccare temporaneamente la procedura per l'affidamento pluriennale. Congelate al momento le 3 proposte di gara, saranno accertati anche eventuali conflitti di interesse. Spazi e mobili assegnati gratuitamente a luglio-agosto per riaccendere il centro. L'iniziativa promossa dal comune di Galatone punta a combattere la desertificazione commerciale nel cuore cittadino con una serie di agevolazioni per chi parteciperà all'avviso con una proposta valida e sostenibile. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse

You feeling me? Let's do something. Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21:03.
2: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti su

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: 267 a Taviano. Siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buona notte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto Skylab EOS.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Vertenza Natuzzi, fabbriche completamente vuote, operai in sciopero nel giorno del tavolo al Mimit. Adesione al 100% in attesa dell'esito dell'incontro a Roma. L'azienda il 4 giugno aveva annunciato la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Vieste, l'ex marito della Starace, è a processo per maltrattamenti. Lui l'ha denunciata per l'autorizzazione tolta al Lido dopo l'inchiesta per concussione a carico dell'assessore regionale al turismo e del sindaco Nobiletti. Emergono le accuse incrociate tra i due ex coniugi, entrambi respingono gli addebiti. Imprenditore fermato al porto di Bari, la Cina chiede estradizione, in aula anche un rappresentante del governo, udienza per l'uomo di Taiwan accusato di un reato che non esiste in Italia, avrebbe subaffittato terreni assegnati dal regime. Comunali, adesso c'è chi vuole il riconteggio, in Salento elezioni decise al fotofinish, possibili ricorsi, a Presiccia Acquarica l'annuncio della possibile presentazione di un ricorso da parte del gruppo di Rizzo è stato dato nel corso del consiglio comunale di insediamento. Anche a Uggiano il clima è incandescente. Floriana Natale, neoeletta San Giovanni Rotondo, battuto Schlein e Conte, ma adesso non chiamatemi sindaca. Il successo dei conservatori nella città d'adozione dell'ex premier Conte ha subito conquistato la ribalta nazionale. Chi cambia casacca perde l'incarico. La Puglia potrebbe avere una legge antitrasformista, raggiunta l'intesa dopo la proposta del PD e Fratelli d'Italia. Diventerà una proposta in discussione in commissione a giugno e in aula già a luglio. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

e hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold. Dimmi come.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22 in punto. Radio Scala.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.

0: notte.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Con Skylab, ogni giornata ha un gusto in

Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot,

0: Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

Your love. One more, okay? One more chance. All right, thanks.

0: Let me feel your love.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.

0: buon vento!
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: of you.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab. Come stai?

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.